Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'esterno, RAE, RAE Argentina al mondo, la emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Faria. Certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta dello streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.

Con una voce unica e un talento enorme, Carlos Gardel riuscì a trasformare il tango nella musica argentina per eccellenza. Carlos Gardel nacque in Francia nel 1890 e a 3 anni viveva con la madre, qui in Argentina. Era bambino ancora quando cantava per guadagnare qualche spicciolo, in modo da aiutare l'economia della sua modesta famiglia. Con poco più di 10 anni inizia a lavorare come macchinista nei teatri della città, dove entra in contatto con molti artisti dell'epoca. Contemporaneamente, nei caffè del centro, la sua voce, ancora infantile, comincia ad essere riconosciuta attraverso le arie e canzoni popolari che interpretava e conosceva grazie al suo lavoro.

Nel 1908, Gardel comincia a presentarsi accompagnato da chitarre nelle peñas, cioè nelle riunioni dove si interpreta musica folclorica, nei club e nelle feste private, interpretando fondamentalmente musica della campagna, quello che oggi si conosce come folklore. La città di Buenos Aires si trasformava velocemente a causa delle successive ondate migratorie. Quella gran aldea, cioè il grande villaggio, com'era conosciuta nel 1870, con una popolazione di meno di 200.000 persone, diventò una delle più grandi città del mondo nel 1914, con più di 1,5 milioni di abitanti.

0: Carlos Gardel crebbe nell'Abasto, quartiere di Buenos Aires, dove era locato il mercato centrale di frutta e verdura. E quindi, per questa situazione, il giovane cantante soprannominato il Morocho del Abasto, cioè il Moro del Abasto.
1: El barrio del Abasto contaba por un lado con el cantor José Razzano y por otro con el morocho Carlitos Gardel.
0: Nel 1911, Gardel incontró al musicista José Razzano ed insieme formano un dúo artístico que duró casi due decenni.
1: Era el mejor.
0: Il repertorio era dedicato alla musica popolare, cioè musica di campagna o rurale, ed il termine folklore sarà ormai introdotto molti decenni più tardi. Le presentazioni del duo Gardel-Razzano erano regolari nel famoso Café de los Angelitos, così come in altri locali della città di Buenos Aires. Facevano anche delle gite all'interno del paese, anche nei paesi di confine come Cile, Uruguay oppure Brasile nel 1915. È proprio durante il viaggio a Rio de Janeiro che Gardel incontra il famoso tenore italiano Enrico Caruso.
2: El 17 de agosto de 1915, el gran tenor Enrico Caruso agitó sus brazos desde el vapor Infanta Isabel de Borbón.
0: Si dice che dopo essere stati presentati, Caruso chiese a Gardel di cantare e che l'italiano rimase colpito dal talento del Morocho del Abasto. Anzi, Caruso non ci credeva al fatto che Gardel non avesse mai cantato ed aggiunse che se avesse ricevuto un'educazione formale certamente sarebbe diventato il miglior baritono del mondo.
2: A quien imitaban los días en que trabajaba en teatros como utilero.

0: tonta si no entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Ahora corre, corre chacarera, así no más ha de ser. Todos han de tener gusto, solo yo he de padecer.
1: Nel 1917, Carlos Gardel fu scelto per la prima del brano Mi noche triste, cioè La mia notte triste.
2: Hasta 1917, la base del
1: con questo lavoro, Gardel fondò un genere, il tango canzone. Fino a quel momento, i testi di tango erano solo alcune battute divertenti che, di solito, si cantavano sulla fine della melodia, cioè il tango non era cantato. Erano pochi i testi che descrivevano una scena ad un personaggio, ma quando Pascual Contursi scrisse il testo di La mia notte triste, cambiò drammaticamente la concezione dei versi del tango, scrivendo su argomenti drammatici. In questo caso, la storia di un uomo che, abbandonato dalla moglie,

0: alberga y espina en el corazón.
1: La storia racconta che Carlos Gardel non aveva fiducia in quel tango. Appunto, in lì Gardel interpretava musica di campagna e riteneva che la mia notte triste, con tanto di parole in gergo lunfardo, non potesse essere ben accolta dal pubblico. Sbaglia, il successo fu immediato.

0: sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno, para olvidarme de tu amor.
1: Nello stesso anno, cioè 1917, Carlos Gardel incise La mia notte triste. Quello è stato il primo tango registrato dal cantante.
2: Non hay un antes di Gardel, hay un a partir di Gardel.
1: Da quel momento Gardel cominciò a dedicarsi sempre più al tango e finì con il duo che formava insieme a Razzano. Presto, Gardel avrebbe inciso i suoi primi dischi con crescente numero di tanghi ed anni dopo cominciò anche a girare dei film. Nel 1903 vi è stata la prima del tango Mano a Mano, con testi del poeta Celedonio Flores. Mano a Mano diventò uno dei più grandi successi di Gardel.
3: Todos los intérpretes estuvieron como...

Nel 1925 Carlos Gardel era già famoso come cantante e autore di tango. La sua voce baritonale, la sua emozione e l'intonazione quando cantava, più la sua eleganza ed il suo sorriso, fecero sì che diventasse un idolo.

0: fábrica milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón.
1: Mancava ancora il suo enorme successo in Europa e negli Stati Uniti. E fu l'unico artista latinoamericano di proiezione internazionale tra il 1925 ed il 1935, anno della sua morte improvvisa in un incidente aereo in Colombia.
0: Che il bacán che tia Kamala tenga peso fradero, che ti abbracen en las paradas con caficia filonguero y que digan los muchachos, es una buena mujer.
1: Con una voce unica ed un talento enorme, Carlos Gardel riuscì a trasformare il tango, la musica argentina per eccellenza. Capoproduzione Silvana Avellaneda, produzione Julieta Galván e Pablo Navarro, tecnico di produzione Matías Arresegor, speaker Caritina Kozulic.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
2: RAE, 世界に向けて, Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
2: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mondo, presenta Argentini senza confini, la magia dei piccoli grandi mondi.

0: Un viaggio di 2 anni, 4 continenti e 32 paesi è stato l'inizio di un'avventura meravigliosa chiamata Piccoli Grandi Mondi. Un viaggio al di fuori delle grandi città, nei villaggi e paesi dove i bambini di ogni luogo dipinsero il loro mondo e i loro sogni. Il progetto è stato creato dal fumettista e insegnante argentino Ivanke, cioè Ivan Kerner, e l'idea è apparsa come una musa. Un giorno, in attesa di un autobus che non arrivava mai, improvvisamente mi è venuto in mente il progetto di girare il mondo dando lavoratori gratuiti di diverse culture. Poi arrivò un intero periodo di quasi un anno per cercare finanziamenti ed organizzare la rete di supporto e logistica. Il passaparola e i social network sono stati fondamentali per collegarmi con le persone che volevano aiutare e che ci forniva dei contatti. Quindi cominciamo a contattare le persone e le organizzazioni per poter offrire i workshop in ogni posto. Ivanke racconta che nella prima fase dell'avventura ho disegnato con i ragazzi della giungla, della montagna e dei villaggi più sperduti di America Latina. Ho incontrato persone incredibili e, come se mancasse qualcosa, mi sono innamorato della ragazza più bella al mondo. Ed ecco come l'illustratrice May Clerici si è unita al viaggio.
1: ¡Eso! ¡Que se viene la tormenta!
0: Eravamo amici e quando ero già in viaggio, abituandomi alla quota del Messico, chattavamo e così all'improvviso sbocciò l'amore. Lei si unì e viaggiammo il secondo anno. Demmo i workshop insieme, siamo tornati qui in Argentina poco fa e ci siamo sposati. Ora stiamo pianificando il prossimo anno, Piccoli Grandi Mondi Argentina. E May aggiunge alla storia.
2: Un giorno gli inviai un'email dicendo che mi piaceva. Lui disse che eravamo lontani, che era una cosa impossibile. Dopo si pentì e spedì un'email dicendo che anche lui era interessato a me e ci siamo innamorati.
0: I laboratori gratuiti di disegno sono arrivati a luoghi inimmaginabili. E le barriere culturali sono cadute perché in fondo non sono più di questo. Barriere e pregiudizi che i bambini lasciano da parte senza esitazione e con tanta gioia.

0: ayuda che los niños son muy curiosi.
1: Abbiamo l'aiuto dei bambini che sono molto curiosi ovunque, ma purtroppo, in generale, sono abbastanza trascurati. Gli adulti sono molto concentrati sul lavoro, cioè il lavoro quotidiano, e di solito non giocano con i bambini, almeno nella maggior parte dei posti in cui siamo stati. Così arrivavamo con tutte le nostre energie, con le matite, acquarelli, pennelli e soprattutto la voglia di giocare e divertirci con loro, e siamo stati molto ben accolti. Ovviamente abbiamo dovuto superare le barriere linguistiche e un traduttore ci ha aiutato. Altre volte abbiamo dovuto ricorrere ad altri strumenti e sempre abbiamo portato un proiettore, quindi potevamo mostrare ai bambini provenienti da altre culture le foto e i video musicali e giocare ai nostri giochi. Poi loro ci hanno mostrato le canzoni e i giochi della loro comunità.
0: Foto, video, le mostravamo canzoni.
1: Attraversando paesi così diversi come il Guatemala o l'Israele, la Giordania, il Portogallo, la Cina, il Giappone, il Mozambico, l'Etiopia o la Kenya, la conclusione risulta molto chiara. La curiosità e la voglia di giocare e divertirsi dei bambini aprono qualunque porta. Dalle scuole agli orfanotrofi, dalle cittadine ai villaggi di pescatori, ovunque risuonava una canzone gioco di presentazione che fu sufficiente per integrare tutti. Il Palo Bonito, una canzone popolare dell'America Centrale adattata come un girotondo, fu la chiave.
2: Palo. Palo.
3: Palo.
4: Palo.
2: Palito.
4: Palito.
3: Palito.
1: Come i bambini dei villaggi in America Latina, Africa o Asia imparavano questo gioco accompagnato da una semplice canzone e che ad ogni parola alzavano un certo dito. Prima con una mano, quindi con le due, veloce e ritmicamente.

0: con sede a Buenos Aires, prevedono per il prossimo anno cominciare da Ushuaia arrivando alla Chiacca, piccoli grandi mondi Argentina, nelle scuole rurali e in collaborazione con APAER, l'associazione civile padrini di scuole rurali, con laboratori d'arte e conferenze aperte alla comunità. Piccoli grandi mondi fu dichiarato di interesse artistico da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani, il Ministero degli Affari Esteri della Nazione e l'Organizzazione degli Stati Iberoamericani per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura. Il finanziamento lo ottengono attraverso donazioni di privati e attraverso i social network, cioè Ideame, Facebook, YouTube e Vimeo.
1: Ma

0: Camminando montagne e valli, giungle e deserti insieme a May, Ivanke ha scoperto che ci sono molte cose in comune, al di là delle differenze culturali e modi di vedere il mondo, perfino nei villaggi remoti dell'Etiopia. Ingenuamente ho pensato che fossero giochi locali, ma sono universali. Per esempio, il lupo C6, in un remoto villaggio in Etiopia, al quale siamo arrivati dopo 2 giorni in autobus, siamo andati al mercato. Con alcuni bambini stavamo giocando per strada e ci spiegano che si doveva fare un giro tondo e che qualcuno si doveva mettere in mezzo. Fino a quando abbiamo capito che era uguale al nostro lupo C6. Con segni glielo abbiamo fatto capire e dopo abbiamo giocato la nostra versione. Ridevano a morire.
1: La canzone e la nostra melodia, riam de rir, fue genial.
0: Altri giochi condivisi sono classici come l'acchiapino, il nascondino, il cartaforbice sasso, racconta Ivanke. Di cosa ridono i bambini è molto simile dovunque. Siamo andati in posti dove non hanno mai visto la TV o qualcosa di simile e di notte. Proiettavamo i cartoni di Pink Panther e i bambini ridevano tantissimo. È stato molto emozionante. Quando dopo un paio di giorni lì, quando cominciava il tramonto, ci segnalavano il cielo come se volessero dire «Guarda, è di notte, dobbiamo vedere i cartoni». La stessa cosa accade riguardo a cosa sognano i bambini per loro stessi. Sia in una città sviluppata oppure un villaggio remoto con strade e sterrate, quando abbiamo chiesto ai bambini ciò che volevano, cosa sognavano, tutti hanno detto cose molto simili. C'è qualcosa di molto forte circa la cura della natura, la cura degli animali e del pianeta. E per quanto riguarda ciò che vorrebbero essere da grandi, le somiglianze sono chiarissime. Calciatori, ballerine, medici, insegnanti, cantanti. Ovviamente, la cosa diversa sono le opportunità. Ivanke racconta che è molto difficile scegliere uno dei paesi percorsi o una delle esperienze vissute in qualcuno dei 4 continenti visitati. Tuttavia, evidenzia. Se devo scegliere, la Palestina è stata molto speciale. È un posto dove si trova la migliore accoglienza nel mondo. È un altro modo per abbattere i pregiudizi. Perché raccontavamo alla nostra famiglia e amici come ci siamo sentiti molto ben accolti in un mondo musulmano, del quale si parla solo di terrorismo e altre cose brutte, ed era piuttosto il contrario. È stato incredibile. Siamo stati accolti nelle loro case, ci hanno fatto dei regali. Ci davano da mangiare.

meravigliarsi attraverso i ricordi, i suoni e i colori si rinforza ancora con i racconti di altri mondi, anche simili, in cui le lingue universali furono i disegni e le canzoni, come racconta Ivanke. Ogni volta che vediamo le immagini o i video, non ce la facciamo a credere che siamo stati lì. In particolare ci succede con l'Africa. In Etiopia abbiamo visitato 7 tribù e la stramaggioranza dei bambini non avevano mai fatto un disegno. Alcuni si dipingono il corpo, ma non lo hanno fatto mai con i pastelli, crayons o pennelli su un altro supporto. Non avevano mai dipinto su un foglio di carta. Condividere alcuni giorni con loro è stato incredibile. Prima di partire a percorrere le scuole rurali di tutta l'Argentina, Ivanke e May stanno lavorando alla produzione del documentario riguardante il progetto. Partendo da un sogno, piccoli grandi mondi, è diventato un percorso di colori e canzoni che butta giù qualunque pregiudizio attraverso la magia di un fumetto o la semplicità contagiosa delle risate dei bambini.

0: انا حلمي اني اطلع على الارجنتين او اي على او اي بلد
1: El consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se intervenga en sus caminos. Si sus papás no lo apoyan, ustedes mismos luchen por sus sueños.
2: RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Argentini senza confini. La magia dei piccoli grandi mondi. Produzione Silvana Avellaneda. Speakers Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Edizione Julián Carballo, Matías Arrezaigor.
3: Molto bene amici, e sapete, se volete ascoltare Radiodiffusione Argentina all'exterior in lingua italiana potete farlo in diverse maniere, ad esempio tramite le onde corte nel relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 7730 kHz potete ascoltarci di giovedì dalle 23.30 alle 0. Se volete ascoltarci sulla frequenza 9.395 kHz, sempre da giovedì, lo potete fare da 1 all'1.30 kHz. Sempre negli orari UTC e sulla frequenza 15.770 kHz potete ascoltarci dalle 11 alle 12, ma in questo caso i giorni venerdì. As usual, come sempre diciamo, potete scaricare l'app che trovate nelle diverse shop telematici di RAE Argentina al Mondo, ma l'app si chiama Radio Nacional Argentina. Lì potete ascoltare tutte le stazioni radio della Radio Pubblica Argentina, sia per iOS sia per Android, e certamente c'è la scelta di poter scegliere logicamente RAE, Radiodiffusione Argentina all'exterior. E logicamente sul nostro sito web www.rae.com.ar potete ascoltare la diretta, lo streaming, oppure potete revisare, pagellare, sistematizzare tutte le informazioni che trovate nel sito web. Quindi ricordatevi www.rae.com.ar. Molto bene, è il momento qui su RAE Argentina al Mondo delle coproduzioni, in questo caso della comunità radiotelevisiva italofona.
4: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
5: Ciao, ben arrivata.
6: Piacere.
7: Piacere di conoscerti.
5: Piacere Giulia.
7: Enrico, piacere mio.
5: Prego.
6: Grazie.
8: Allora, intanto, come vi siete conosciuti?
7: Diciamo che il mio lavoro comunque mi porta in mare da comandante marinaio e ho avuto comunque il piacere di conoscerla in un trasferimento, in un charter comunque in mare, e da lì, che non era proprio nei miei pensieri, ho avuto modo comunque di conoscere la mia attuale moglie Giulia, che insomma mi ha proprio aperto un po' tutti i sogni del cassetto a livello proprio sentimentale.
8: Ma tu te lo ricordi quel giorno, Giulia?
5: Certo, mi ricordo molto bene. Io stavo con un'amica mia in vacanza in una barca.
8: E dove eravate?
5: Eravamo a Ponza, sì, verso Palmarola.
7: E l'obiettivo era proprio quello di farle svegliare poi la mattina in quest'isola con un bel caffè, un'acqua meravigliosa. Palmarola è famosissima per la sua acqua, che ha delle acque bellissime, delle spiagge stupende, insomma, così.
5: È così infatti stato, però una cosa che io non aspettavo mai, conoscere Enrico, non era in programma assolutamente, però poi alla fine è stata una bella sorpresa.
7: Non è stata facile, perché insomma, un periodo abbastanza lungo, più che altro per far sì che lei si innamorasse di me, perché conoscere, come immagino per una donna, un marinaio su una barca. Il mio intento poi con lei è stato proprio quello, fargli capire che nonostante tutto potessi avere altre mille opportunità a livello di donne, però in lei ho subito capito che c'era qualcosa che insomma mi ha fatto innamorare, quindi farglielo capire non è stato facile.
5: Sì, per me è assolutamente stata una cosa così, uomo poi italiano, no, non è stato proprio.
8: E che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
5: Molto dopo, perché poi ci siamo rivisti dopo 6 mesi e da lì abbiamo iniziato il nostro rapporto.

0: una bellissima ragazza solare. Non con il piede marino, cioè lei proprio penso sia stata la prima volta che ha messo piede in
1: Sì,
0: barca.
1: infatti
0: Come
1: per
0: state?
1: me è stata un'esperienza quasi drammatica all'inizio perché non sapevo come muovermi completamente. C'era mare piatto,
0: Molto
1: però per me
0: pratico.
1: era mosso.
0: Era mossissimo.
2: Perché tu da dove vieni?
1: Io vengo da Riga, da Lettonia. E infatti mi sono trasferita in Italia, dopo Inghilterra, e non sono mai stata in vacanza in barca. È stata per prima volta, davvero.
2: C'è stato un battesimo del mare molto
0: Battesimo del mare, hai
1: Assolutamente
0: detto
1: sì.
0: bene, sì.
1: E lui da subito prendeva cura di me. Devo dire, questa cosa che mi è piaciuta tantissimo.
2: Ecco, ma il primo appuntamento com'è stato? Dove ti ha portato?
0: Imbarazzante.
1: Compleanno dell'amico suo a Latina, in una festa.
0: Una festa di 40 anni di questo mio carissimo amico
2: E
0: che...
2: per te com'è stato arrivare a questa festa con un sacco di gente che non conoscevi? Primo appuntamento?
1: Sì, infatti io pensavo, oddio, perché siamo qua? Io speravo di qualcosa un pochino più intimo, però abbiamo passato una bellissima serata alla fine, veramente, è
0: Bellissimo.
1: stato molto bello.
2: E poi cosa è successo dopo? Com'è che avete continuato la vostra storia?
1: Da questa sera praticamente non ci siamo più lasciati. A questo momento avevo la casa in affitto a Latina e Enrico praticamente trasferito subito da me e non è più andato via. Poi mi ha presentato pure la sua famiglia, è stato molto...
2: E com'è stato il rapporto con la sua famiglia, famiglia italiana?
1: Infatti all'inizio mi preoccupavo tantissimo. La sua famiglia è veramente una famiglia meravigliosa e mi hanno preso subito al cuore e sono molto molto grata. La sua mamma è una donna meravigliosa.
0: La terza figlia è stata per mia madre, veramente, perché poi col fatto che io non ero fisicamente presente nei periodi estivi perché lavoravo sempre in mare. Lei invece è rimasta comunque a contatto con la mia famiglia e
2: E quindi
0: diciamo
2: tu
0: si è fatta conoscere.
2: hai vissuto da mamma e papà?
1: Sì, purtroppo sì, perché dopo qualche mese ci siamo trasferiti insieme a casa sua e poi Enrico è partito per la stagione e io rimasta a casa dei genitori. Sono vissuto con mamma e papà di Enrico a casa a Latina. È stata veramente un'esperienza unica.
0: Io infatti gli dicevo subito, tieni duro che prima o poi ritornerò, ti riporterò via da lì, stai tranquilla.
1: Ho conosciuto la sua famiglia meglio di lui all'inizio, però poi quando è ritornato dall'altra stagione
0: Ci siamo
1: ci
0: insomma
1: siamo
0: detti un
1: insomma
0: po' allora
1: detti
0: che
1: sì.
0: dobbiamo fare, cosa vogliamo fare e abbiamo comunque capito entrambi che diciamo l'Italia o tra virgolette la mia città natale insomma era un po' stretta per
2: I vostri obiettivi, i vostri sogni.
0: sì, i nostri sogni soprattutto e neanche a farla apposta, visto quando apri comunque il cuore poi arriva, no? E così è stato. Lei ha avuto una proposta di lavoro molto interessante.
2: E che tipo di proposta
1: Sì,
2: era?
1: qua io lavoravo per un'azienda internazionale in mondo di retail, gestivo un negozio di abbigliamento a Roma e poi ho ricevuto questa proposta di trasferirmi qua in Germania, a Colonia, per un altro progetto. Prima sono trasferita io da sola.
0: No, allora
2: Quant'è che
0: prima.
2: ti sei
0: Sì.
1: Io mi sono trasferita in 2019 da sola.
0: Prima, che è una cosa importante, prima di accettare ovviamente la proposta, abbiamo fatto innanzitutto un bel weekend d'amore qui a Colonia
1: È
0: per
1: vero,
0: vedere la città com'era e
1: vero.
0: abbiamo messo il nostro primo lucchetto al ponte.
1: Esatto,
0: E abbiamo detto, chissà se questa usanza porterà
1: porterà qualcosa.
0: fortuna. Siamo ancora qui, quindi ha portato fortuna.
2: E quindi poi siete tornati in Italia e tu sei arrivata qua da sola.
1: Esatto, io sono arrivata qua da sola e poi, dopo quasi un anno, Enrico è trasferito qua in
2: Com'è
1: Germania.
2: stato per te da sola in una città di un paese nuovo, il terzo paese in cui tu poi ti sei, come dire, trasferita, no? Mi sembra
1: Sì,
2: di capire.
1: è giusto. No, non è stato facile, devo dire la verità. All'inizio è stato veramente difficile, però io sono una persona molto forte, ero sicura che Enrico comunque...

0: comunque mi raggiungerà e che non rimango da solo in Germania. Infatti è stato proprio così.
1: E com'è stata questo periodo di lontananza?
2: Non è stato facile, insomma, una donna da sola affrontare un paese nuovo, un lavoro nuovo, una società, una comunità nuova, ma anche a livello, cioè, anche solo il mangiare, senza amici, senza famiglia, l'amore che non ti avvicino. Tutto è stato possibile solo tramite telefono, tramite videochiamate, insomma, l'anno poi non è corto, un anno è lungo. E devo dire che nonostante tutto, poi io appena sono riuscito a liberarmi dai miei impegni lavorativi, l'ho raggiunta immediatamente. Una volta poi che ho messo anche io i miei due piedini qui a Colonia, ho avuto modo di migliorare. Certo, Colonia devo dire che è una città multietnica, la cosa importante proprio che ci è piaciuta è proprio questa, piena di giovani, tante lingue diverse, è una città pazzesca.
0: Pure enorme comunità italiana qua a Colonia, che per noi è stata una sorpresa grande perché
1: Non ve
0: non sapevo.
1: l'aspettavate.
0: No, no, assolutamente no.
2: Vabbè, però poi leggendo la storia della città, le colonizzazioni, insomma, poi abbiamo capito che il motivo perché ci sono comunque tanti italiani a Colonia.
1: E per te com'è stato? Perché tu sei arrivato qua, ma non avevi un lavoro
2: No,
1: inizialmente.
2: all'inizio per me non è stato facile, perché ripeto, comunque, non avendo comunque un tedesco, una lingua, non è stato facile. Allora lavoravo dal lunedì al venerdì a Bruxelles e venivo a Colonia solo nel weekend. Questo, insomma, è durato circa 6 mesi, avanti e indietro, avanti e indietro. Insomma, anche lì non è stata cosa facile, perché poi, e poi
1: Che tipo di
2: oltretutto,
1: lavoro era?
2: ecco, ristorazione. Io posso considerarmi anche un cuoco, uno chef, insomma, ho lavorato anche parecchi anni nel settore. Però sì, subito dopo si è un po' bloccato tutto con questo Covid, e
1: Sì.
2: quindi i primi, diciamo, a fermarsi, a chiudere le serrande sono stati proprio i ristoranti. Quindi niente, da lì mi sono dovuto, insomma, rimboccare ancora una volta alla mia tenera età, che è, insomma, circa 40 anni all'epoca, di rimettermi in gioco. Ma la mia forza comunque è sempre stata Giulia, che mi è stata vicino in tutto e per tutto, insomma.
1: Nella passata emigrazione erano sempre gli uomini che andavano nell'altro paese, emigravano e le donne poi arrivavano dopo. Nel vostro caso è completamente l'epoca moderna, ha ribaltato i ruoli.
0: È giusto, è stato veramente così.
1: E dal punto di vista lavorativo sei riuscito poi adesso a trovare un'altra soluzione, un'altra via?
2: Ovviamente ho cambiato settore, lavoro comunque per una società tedesca, Deutsche Post, quindi insomma oggi andiamo avanti con il sorriso e sempre più convinti di questa Germania.
1: Ma avete intenzione di rimanere qui, Giulia? Tu hai intenzione o vorreste ritornare in Italia oppure ancora magari andare da un'altra parte?
0: Vediamo, noi comunque non facciamo progetti diciamo, a lungo termine, però per il momento siamo sicuramente ancora qua in Germania, però in futuro non è escluso che o ritorneremo comunque in Italia o magari anche in qualche altro paese.
2: Dobbiamo anche ringraziare queste opportunità che abbiamo avuto qui, che ci hanno dato pure anche modo di poterci sposare.
1: Guarda che vi siete sposati.
2: Ci siamo sposati precisamente
0: Civilmente 16 ottobre a Danimarca,
2: in
0: Copenaghen.
2: Danimarca.
1: Lo scorso anno?
2: Sì, nel 2021.
0: 21, sì.
2: Sì, in Danimarca, per motivi, insomma, un po'
0: Burocratici.
2: burocratici, non facili da gestire, e a giugno prossimo ci sposeremo in chiesa, ma in Italia.
1: Dove?
0: A Latina.
2: Sempre a
1: A
2: Latina.
1: Latina.
0: Sempre a Latina.
1: E quindi festa grande,
0: Assolutamente
1: matrimonio all'italiana.
2: sì. Sì.
0: Sì, assolutamente sì. Questa volta una festa grande con tanti amici, parenti. Non vediamo l'ora.
1: Tanti auguri.
2: Insomma, grazie ancora di cuore.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
3: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: RAI, Argentina al mondo. Yes, Serge, je suis.
5: Right, Argentine vers le monde.
6: Right, Argentina to the world.
4: Right, 世界に向けて Argentina.
7: Hi, Argentina al mundo.
8: Right, Argentina al mundo.

Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodifusión Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, il carissimo Julián Cortés e Pedro Arauz nella sezione di reti eppure della sezione del sito web. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su Rai Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!

0: 向世界。
1: Hi, Argentine vers le
2: Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, RAE Argentina al Mondo, la emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento, nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Farias, e certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: Shittier.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
1: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
4: Ed è arrivato il momento della rubrica speciale produzioni della RAE, il folklore.

Argentina al Mundo presenta Eduardo Falú, il signore della chitarra.

0: figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falú nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falú si stabilisce nella capitale provinciale.
1: Io nati nella provincia di Salta.
0: Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così io ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Pubblicavano, sono detto in forma autodidattica, o che non tuve maestro.

a Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra e a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Zampa della Candelaria e la canzone del Jangadero. Il Jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Castilla, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta a una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali La Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, ed allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cucci Ley Samón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945 Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose lungo la sua carriera oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: ed alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma.
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: In 60 anni di carriera, Eduardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Eduardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte, una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però nel contempo abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado de grande de nuestra música, ¿no?
0: Eduardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.
2: Che me puede importar después de todo? El trance de partir si yo he logrado

RAE Argentina al Mondo ha presentato Edoardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulic.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazionale.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'esterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI.
1: RAE Argentina al mondo.
2: RAE Argentina to the world.
1: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
3: RAE Argentina al mondo.
2: RAE Argentina al mondo.

RAE Argentina al Mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo Puerto Madryn nella provincia di Chubut.

0: trova a 1400 km a sud di Buenos Aires. La città è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico nel Golfo Nuovo della provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. È costruita su un piccolo altopiano e da lì si gode di una veduta imponente del mare argentino. L'avvistaggio della balena franca australe e negli ultimi anni l'immersione subacquea con lupi marini costituiscono l'attrattiva turistica che hanno reso la città nota nel mondo. Fondata nel 1865, con l'arrivo di 150 immigrati gallesi, la città di Puerto Madryn, capoluogo del dipartimento di Viedma, ha una popolazione stabile e numerosa e migliaia di turisti la visitano ogni anno. Diverse compagnie aeree offrono servizi di voli giornalieri da Buenos Aires a Puerto Madryn o Trelew, distante 67 km, i quali possono essere percorsi con transfer molto accessibile. Puerto Madryn è considerata il centro dei servizi turistici della costa patagonica e la porta d'ingresso all'immensa penisola di Valdés, uno dei grandi santuari di fauna dell'Argentina. Lo racconta il vicepresidente dell'Associazione di Guide Turistiche della provincia di Chubut, Martín Navarro.
1: La motivación de la gente que viene a visitar principalmente el área de Puerto Madryn es...
2: Il turismo natura è il motivo principale per cui il turista visita Puerto Madryn. L'ecosistema di Valdés conserva oltre 100 specie di uccelli, quasi una ventina di mammiferi terrestri e marini, fra cui le star delle acque, la balena franca australe, ed innumerevoli insetti, molluschi e pesci che si possono vedere sulla terra, facendo sub eppure di sera.

0: La nostra guida in questa avventura patagonica spiega che a Puerto Madryn le piogge sono scarse durante tutto l'anno e la temperatura media si aggira sui 14 gradi centigradi, con temperature massime di 35 in estate e minime di 5 in inverno. A circa 100 km si trova Puerto Pirámides, nella penisola di Valdés, da dove partono i turisti a bordo di imbarcazioni per riuscire ad avvistare la balena franca australe. Martín Navarro descrive l'influenza di questo animale sugli abitanti della città, perfino fuori stagione e durante tutto l'anno.
1: Nella penisola c'è un centro popolato che si chiama Puerto Pirámides.
2: Il villaggio turistico di Puerto Pirámides ha 600 abitanti ed ha un solo albergo, però c'è una grande varietà di bungalows, appartamenti, case ed ostelli ben attrezzati per il viaggiatore. Da lì partono le imbarcazioni per gli avvistaggi di balene con gite che durano 2 ore circa. I turisti possono essere in pochi minuti in contatto con le balene, perché le baie della penisola sono i posti scelti da questi animali per il loro ciclo riproduttivo, dall'accoppiamento alle nascite e all'allattamento. Per il suo facile accesso, si tratta del miglior posto nel pianeta per vedere le balene nel loro habitat naturale.
1: La costa si hace muy cerquita de Puerto Madryn, in una zona llamada El Doradillo, Área Natural Protegida El Doradillo.

0: Considerata capitale nazionale di immersione subacquea, a Puerto Madryn si danno appuntamento migliaia di appassionati di questo sport, i quali si avvicinano a questa destinazione per sommergersi nei tradizionali battesimi sottomarini. E le sue acque sono tanto belle che ogni anno vi sono nuovi fans. Durante l'estate gli stabilimenti balneari e le loro vicinanze ricevono migliaia di turisti. Essi possiedono l'infrastruttura necessaria e sono attrezzati per lo svolgimento di attività nautiche come il windsurf, la pesca sportiva e certamente l'immersione subacquea.
1: Il buceo è l'attività nautica quizás principal.
2: L'immersione subacquea è l'attività principale a livello turistico e gli sport nautici sono all'ordine del giorno. Parecchi fattori fanno sì che Puerto Madryn, non a caso, sia la capitale nazionale dell'immersione subacquea. L'accesso facile al mare e la tranquillità delle acque le danno una trasparenza unica. Sebbene non vi sia una barriera corallina, quello che si può vedere sott'acqua, molti subinternazionali si avvicinano proprio per vedere un altro tipo di ecosistema diverso da quello tradizionalmente promosso. Le correnti marine fanno sì che sia una regione di acque miste. A Puerto Madryn arriva la corrente calda del Brasile, che mantiene una temperatura alta per la zona in estate, e le correnti fredde che provengono dall'Antartide e le isole Malvinas fanno sì che la differenza di temperature sia ampia.
0: L'immersione subacquea con balene è vietata e soltanto riservata agli scienziati che fanno ricerca o filmati con i permessi dovuti. Secondo il vicepresidente dell'Associazione delle Guide della provincia di Chubut, Javier Navarro, l'impatto che avrebbe sugli animali sarebbe negativo nel periodo di fragilità che attraversano nella zona e il loro comportamento può essere alterato se non si seguono certi protocolli basilari di avvicinamento. Non è il caso dell'immersione subacquea con lupi marini che si fa a Punta Loma. Essa è da parecchi anni in fase sperimentale. Un'altra attività per eccellenza è il battesimo marino che si fa a pochi chilometri dalla città. Puerto Madryn ha una decina di barriere coralline naturali nella zona Punta Cuevas e altri parchi artificiali dove sono insediati navi, fuselaggi di aerei e treni che le danno una cornice di avventura all'esperienza.
1: Lo che si tiene in cuenta delle operatori.
2: Sommergersi con lupi marini è un'attrattiva abbastanza recente e in fase sperimentale. Sia il sub sia lo snorkeling si svolgono a Punta Loma con la sua colonia di questi animali. Si trova a 17 chilometri dal centro storico di Puerto Madryn. Il suo valore biologico più significativo è l'insediamento di lupi marini e la colonia di gabbiani. È possibile avvistare altri uccelli marini e terrestri, così come rettili e mammiferi. Questa attività è molto ben accolta dai turisti e vi è una grande richiesta in aumento. Gli animali sono molto curiosi e giocherelloni ed in alcuni casi interagiscono con l'uomo. Molti turisti rivelano che in Perù si fanno pure questo tipo di gite, però il numero di animali è scarso se paragonato a quello delle acque della Patagonia argentina. L'idea di questa esperienza è quella di essere sommerso ed attorniato da un gran numero di lupi marini.
1: Che si disfrute e che si assicura non solamente per il buceador, sino anche per gli animali.

0: i musei sono un'attrattiva molto importante a Puerto Madryn. Fra l'ampia offerta è interessante visitare il Museo di Oceanografia di Scienze Naturali, che esibisce una mostra intitolata L'uomo e il mare, che offre un panorama preciso della flora e la fauna originaria, oltre alla storia dei primi abitanti, come gli indigeni Tehuelches e i galesi. Per di più, si può visitare il cosiddetto Ecocentro, un centro di interpretazione della vita marina con una interattività che richiama l'attenzione dei bambini e degli adulti, perché è diverso dalle visite ai musei tradizionali. Se parliamo di passeggiate gastronomiche, il nostro guida, Martin Navarro, ci raccomanda alcuni piatti da assaggiare.
1: Per le caratteristiche della zona, qualunque piatto con frutti di mare e pesce fresco e a buon prezzo è la migliore alternativa che si può trovare. L'agnello patagonico è un classico imperdibile. D'altro canto, i galesi, quando sono arrivati nel paese, hanno saputo mescolare il loro cibo e si sono adattati a queste latitudini. Tuttavia, spiccano nella pasticceria anziché nel cibo salato. Per questa ragione, le case da tè galesi costituiscono un'offerta rilevante. Le loro specialità sono la torta galese e quella patagonica, marchi registrati.
2: Questa torta non si conosce nel paese Gales, ha nascito qui in Patagonia.
0: La nostra guida, Martin Navarro, ci racconta che in estate le navi da crociera hanno il loro momento rilevante a Puerto Madryn.
2: La temporada de cruceros normalmente está relacionada con el verano.
0: La stagione delle navi da crociera è legata al periodo estivo, da novembre fino ad aprile. Puerto Madryn è un polo molto interessante per queste navi, che poi proseguono il loro viaggio verso il sud, fino ad Ushuaia, la città più australe del mondo, nella provincia di Tierra del Fuego, e arrivano perfino al Valparaíso, nella Repubblica di Cile. La sera a Puerto Madryn vi sono i bar tipici e le discoteche frequentate dagli abitanti della città. Vi sono spettacoli gratuiti, specialmente in estate. Vi sono concerti gratuiti nelle diverse spiagge e nella zona del lungomare e si organizzano festival fatti dai propri musicisti locali per l'intrattenimento del pubblico e la promozione del loro materiale. Le fiere artigianali offrono non solo prodotti locali, bensì di tutta l'Argentina. La storia di Puerto Madryn parla di un incontro pacifico fra gli indigeni Tehuelches che abitavano nella regione e i galesi arrivati nelle navi. Questo avvenimento si celebra il 28 luglio e si aggiunge alla lunga lista delle attrattive culturali che si svolgono durante tutto l'anno.
1: Il 28 luglio è il giorno della città e si celebra in modo simbolico lo sbarco galese e l'incontro fra due culture, quella dei Tehuelches e quella dei galesi, che seppero convivere in armonia ed in modo pacifico. Ciò rappresentò per la provincia del Chubut il punto di partenza di quello che fu l'arrivo dei primi immigrati, non soltanto a Madryn, ma in tutta la Patagonia. In questo modo la regione venne popolata in modo definitivo. La musica celtica e i cori sono all'ordine del giorno. Il Festival Internazionale di Cori di tutte le parti del mondo non a caso si svolge qui. Vi è pure la Festa Nazionale dell'Agnello, il Madryn Rock, il Madryn Canta, celebrazioni importanti per la città che si svolgono lungo tutto l'anno.

Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodifusión Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione.

redazione del Radio Giornale, Silvana Avesaneda nella produzione. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcello Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su Rai Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!